0: le attività nelle botteghe e nei forni, le proposte nei ristoranti sempre più numerosi, dove dimenticando l'austerità domestica si fa volentieri baldoria, così come avviene nelle botteghe del gin, da sempre bevanda nazionale.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080,
4: metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: Alfi! Devi tornare indietro con me.
3: Dove?
2: Indietro nel futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 8040, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
2: Noi che litigavamo su chi fosse il più forte tra Goldrake e Mazzini.

0: Mix80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box.
1: Beh, noi e il buon Dio abbiamo fatto un patto. Siamo in missione per conto del Signore.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Quel ricordino, amico, anni 80, le prime trombe.

0: Radio.it. Metti 70-80.
1: 74. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione. Gay Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo l'ho capito.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Potenza 1960.

0: innamorato io, François, io al massimo riesco a commuovermi.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
1: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
2: Buongiorno 7080, sono Roberta dalla provincia di Como e devo dire che è verissimo. Io non ascolto la musica, ma la rivivo grazie a voi. Per questo mi piacerebbe poter ascoltare Sadness degli Enigma, una canzone un po' misteriosa, a volte come lo sono io. E niente,

0: abbraccio. Ciao ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
2: Essere onesto può non farti avere molti amici, ma ti farà avere quelli giusti.

0: www.radio90.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: Jim Morrison, nato l'8 dicembre del 1943 in Florida, esattamente a Melbourne, da non confondere con la Melbourne australiana, sopravvisse alla sua leggendaria fase di eccessi a Parigi, ricorderete, nel 1971, usandola come catalizzatore per un profondo cambiamento personale. Dopo un periodo di isolamento e di riflessione, tornò negli Stati Uniti d'America, lasciando Los Angeles per stabilirsi però sulla costa orientale, esattamente a New York, dove si reinventò, pensate, come scrittore e poeta. Jim Morrison pubblicò una serie di raccolte di poesia, tra cui Echoes of the Fire e The American Night, che diventarono cult negli anni 70 per la loro introspezione e il lirismo.

0: Negli anni Ottanta Jim Morrison divenne un personaggio iconico della controcultura e della letteratura alternativa, collaborando con artisti e scrittori di ogni parte del mondo. Abbracciò la causa ecologista, sostenne i diritti delle minoranze, mantenendo sempre lo spirito provocatorio e ribelle che, insomma, lo contraddistinse fin dalle origini con i Doors. Nel 1985 Jim Morrison fondò una piccola casa editrice indipendente, Lizard Press, dedicata alla pubblicazione di opere sperimentali e di poesia underground. Negli anni 90 Jim Morrison collaborò con registi come Oliver Stone, aiutando a portare sullo schermo il racconto della sua vita e dei Doors in un film che ottenne un successo straordinario e che in qualche modo fu anche un po' precursore di tutta quella serie di film che furono dedicati a grandi artisti e celebrità del passato, come il film sulla biografia di Elton John o anche quella di Freddie Mercury dei Queen. E rimase però sempre lontano dalla musica mainstream, però occasionalmente si esibì in piccoli club e festival letterari interpretando poesie accompagnato da musicisti jazz e blues.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Nel 2001, per celebrare i suoi 30 anni di sobrietà, Morrison pubblicò la sua autobiografia The Road of Excess, raccontando il suo viaggio tumultuoso e la sua rinascita fino alla sua morte. Nel 2015, a 71 anni, Morrison visse in una casa isolata nel deserto del New Mexico, scrivendo e ricevendo visitatori da tutto il mondo. La sua eredità perdura non solo come icona rock, ma anche come poeta e simbolo di libertà artistica. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità è 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è quello lì?
3: Ma che cosa me ne frega a me, chi è lui?
2: Ma che cacchio me ne frega a me, poi chi sono questi due qua?
4: Dica signora.
5: Invernizio, invernizzina.
4: Ah, questa piace a tutti.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
12: No, non mi può dare una mano, lei!

0: Ti piace la nostra musica?
1: State zitti, tutti muti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, andiamo, non è vero!
3: La mente del soggetto può sempre rintracciare la genesi dell'idea. Non si può falsificare l'ispirazione.
4: Non è vero.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Pop-up.

8080.it ha presentato Pop Up. Il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vita.

0: Questa sì che è vita.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
4: Non mi posso dire, all'88 c'era divertimento, si andava in discoteca, si andava a mangiare una pizza. I veri ricordi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Portati appresso il passato solo se hai l'intenzione di costruire.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta

0: 70 80.it. Siamo noi, Bandiera Gialla. Hey Boomer,
1: la Madonna.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70 80.it.
2: Le scaccierebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 70 80.it.

0: Per ora il risultato è quanto mai pericoloso. Jugoslavia 49, Unione Sovietica 30. Sembra che per evitare disordini l'ambasciatore sovietico a Belgrado abbia fatto pressione sul maresciallo Tito affinché nel secondo tempo il canestro della squadra jugoslava venga allargato fino a un diametro di 2 metri per permettere ai russi quantomeno di pareggiare. Qui a Belgrado si cautela Demetrio Vocci.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
5: Lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionari esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia.

0: Il tuo dispositivo è in attesa che tu gli chieda di ascoltare 7080.it.
1: Per fortuna si tratta soltanto di fantascienza. Arthur Clarke, che oltre ad essere uno scrittore era anche uno scienziato, esclude nel modo più assoluto la possibilità di viaggi nel tempo. Li ritiene assurdi.
2: Assurdo? Ma che cos'è l'assurdo? L'assurdo è l'impossibile di oggi. Quello che oggi ci sembra impossibile. Assurdo era anche il volo nello spazio ai tempi di Leonardo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it. La
0: tua personale in 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Chi è Don Fantozzi?
2: No, io sono Fantozzi, senza il don.
3: Il sacerdote sono io.
1: Dalle sue lastre non risulta nulla, lei come paziente potrebbe andare, ma come sacerdote è meglio che rimanga.
2: Chi? Ma che c'è?
1: Bene.
2: Ma chi? Adesso... Benissimo, no?
1: Questa, signor Fantozzi, è la radiografia dei suoi polmoni.
2: Ma sono belle, no?
1: Lei ha qualche parente qui con i quali io possa parlare?
2: Ma che c'è? No, c'ho mia moglie, ma c'è una cosa grave, non vorrei che sapesse niente.
1: La vede questa macchiolina bianca?
2: È piccolo, allegri, niente qui, sanissimo.
1: Quella è l'unica parte sana.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Dunque, abbiamo visto come nella passata stagione abbiano riscosso un eccezionale successo le canzoni legate al telefono. Da Domenico Modugno a Claudio Mori è stato tutto un susseguirsi di successi, una gara nella gara della hit parade di tutto il mondo. Ma che dico tutto il mondo? Di tutta Europa. Ma che dico tutta Europa? Di tutta Italia. Vabbè, comunque, prendiamo per esempio la canzone Buonasera Dottore cantata da Claudia Mori. Noi finora abbiamo visto la versione ufficiale, cioè abbiamo visto quello che succede nella casa della donna. Ma dico, dall'altra parte, dove c'è lui? Stacco!
1: Ciao, sono io.
0: Ah, buonasera dottore.
1: Amore mio.
0: Mi dica dottore.
1: Non resistevo più.
0: Sì?
1: Pensavo a te.
0: Direi che questo è molto importante.
1: Quando verrà?
0: Questo non lo so, non,

0: Senz'altro, senz'altro, dottore.
1: Dioso, dottore, che sai?
2: Ma vieni appena puoi.
0: Sì, ti ho detto, ma non posso perché...
2: Anche tardi se tu vuoi.
0: Sì, sì, dottore, non è questo.
2: Intanto non dormire.
0: Va benissimo, ma è la...

0: morto, ma è questione più che altro. Ma ci può giurare, dottore? Io di più. Ma non credo proprio.
1: Ma lei adesso dov'è?
0: Come dov'è?
1: Vicino a te.
0: Ma sì, sì, l'ho già detto prima, dottore, sempre.
1: Ho sciolto tutti i capelli giù.
0: Sì, dottore.
1: Sì,
0: sì, dottore, sì, sì, dottore, il dottor Sol, no, no, no, dottore, se è proprio necessario vengo subito, mi aspetti, senz'altro, dottore.
2: Immagino che dovrei uscire.
0: No, devo uscire perché c'è il dottore che, sì, non so che ora tornerò perché dipende dal dottore. Scusa, ciao cara.
2: Ciao, ciao caro. Ma guarda te, se questo ogni volta che deve andare dall'amante si deve sentire tutta la canzone di Claudia Mori.
3: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
2: Questa è musica.
0: Questa è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi. Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisimo, cosa fa? Ma fa il catechismo agli affreschi della sala. Ho detto: madre, guardi bene, sono mica affreschi. Erano il Mario Gilera e i suoi cagnotti, tutti appiccicati al muro, sembravano dei fedeli di San Giovanni sul muro. E ho detto: adesso ragazzi cantiamo, anche se per caso vi viene fuori la voce un po' piatta, non fa niente. Fra Martino Campanaro.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
5: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
7: Ragazzi, volevo correggere l'ascoltatrice di prima che parlava di Enola Gay. Impossibile che abbia ballato Enola Gay in discoteca nel 75, è uscita nell'80. Rifai i conti che molto probabilmente avevi qualche anno in

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ci becchiamo. Si vede. Vai, si vede.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. Le 5 hit sono George Harrison, All Those Years Ago, Lee Ridenour, Is It You, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Stephanie Mills, Two Hearts, Grover Washington Jr., Just the Two of Us. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Finalmente la suocera, piuttosto abbondante, molla la sorveglianza e si avvia verso l'acqua trepidante. Trepidante non è lei, si intende, ma il mare. Ecco, dopo aver chiesto permesso, si può fare il bagno. Fra poco sarà sera e si ritornerà a casa soddisfatti.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
1: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
7: Questa sì che è vita.

0: 7080.it è un format depositato da Planet SRL.
1: Salve.
2: Chi diavolo sei tu?
1: A chi somiglia?
3: Ai Dio mio. Amo Harry più di quanto potrei mai amare chiunque altro.
2: Perciò adesso dov'è?
3: Perché l'amore aumenta con l'assenza?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1979. Il Milan di Lidolm vince lo scudetto della Stella davanti al sorprendente Perugia di Ilario Castagnier. Prima squadra nella storia della Serie A a non subire nemmeno una sconfitta.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: A dominare le classifiche a 45 giri è tale Franco Fanigliulo, 35enne, reduce da Sanremo con A me mi piace vivere alla grande. Brano surreale che strizza l'occhio ai giovanissimi, con i mille riferimenti al suo interno, dai Blue Jeans Jesus ad Adriano Celentano fino al televisivo Gesù di Nazareth di Zeffirelli.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: In questo 1979 arriva sul mercato il primissimo lettore di audiocassette stereo portatile, il Walkman. Una vera e propria rivoluzione che permette di poter portare in giro la propria musica preferita ad ascoltare in cuffia. Il prezzo però inizialmente non è proprio alla portata di tutti, circa $1000.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Sì, lo so.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Oh cacchietto!
1: 7080.it presenta
4: Discount!
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da 3.
2: Allegria.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ciao Radio 7080, chiamo dalla provincia di Napoli, o meglio vi contatto dalla provincia di Napoli. Sono un DJ, faccio prettamente serate anni 70-80. Vi volevo fare i miei complimenti perché inserite dei bellissimi pezzi, fate ritornare in mente la mia gioventù essendo nato fine anni 70. Grazie mille, ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Quasi invisibile ma abissale è la differenza tra vivere per amare e vivere per amore.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, ma fa?
2: E dove vuoi che li trovi io, 20 milioni?
1: Ah, ma come non li trovi? Nel campo delle marchette sei sempre stata qualcuna? Sono
2: spiritosa.
1: Servono 20 milioni, ma fa? 20 Sorry. Milioni.
2: Ma hai capito? Hai combinato uno dei tuoi soliti casini, eh?
1: Esatto, no? C'ha certi cazzi, ma fa, che nemmeno tu che sei pratica l'hai visti mai.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

è 7080.it. 1968, spot Biopresto. Franco Cerri, da mito del jazz, divenne idolo delle massaie, scelto per caso. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Chi, sano di mente, Kevin, potrebbe mai negare che il XX secolo è stato interamente mio? Tutto quanto, Kevin! Ogni cosa! Tutto mio! Sono all'apice, Kevin. È il mio tempo questo. È il nostro tempo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta

0: mondo.
1: 7080.it. Siamo noi, bandiera gialla.
2: I vostri guerrieri di Michele pensano di poter vincere, eh? La vedremo.
3: Mazinga! Fuori!
1: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
8: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
10: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
11: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo Social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu, è andata bene, riferisce il tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. E poi storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia, temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
5: Che cos'è?
6: Non lo sappiamo, signore, ma non c'era quando abbiamo cominciato. Questo è sicuro. L'elicottero è caduto sulla barriera di sicurezza, si è polverizzato. Non è rimasto niente.
5: Riguardo a quei due intrusi?
6: Stiamo controllando, signore, ma è chiaro che c'è stato uno sbaglio. Nemmeno uno scoiattolo riusciva a entrare nel perimetro.
1: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. 1972, 24 maggio. È presentata alla stampa la Magnavox Odyssey, la prima console per videogiochi al mondo. Inizia l'era dei videogiochi come fenomeno culturale e commerciale di massa.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi,

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Il Jukebox con le sue 100 lire suona sempre tre canzoni per noi. Sono tutte della classifica italiana. 24 maggio 1989, Monetina. Jukebox pronto a suonare questi tre singoli. Il primo è questo. It's your game.

Oggi è iniziato con il farvi ascoltare la posizione numero 10 della classifica italiana. C'è da spostare una macchina Francesco Salvi e continuo con Jovanotti.

0: c'è. Anche questo pezzo nella classifica italiana, addirittura al numero 7, Vasco di Jovanotti, 24 maggio 1989, ecco anche l'ultimo disco.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: canta la canzone di Raf che oggi ci ha portato proprio alla fine di Jukebox e occupa la quarta posizione nella classifica italiana. È tutto per oggi, io vi aspetto come sempre domani altre tre belle canzoni sempre di questa classifica.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: italiani e italiane. Voi siete adesso a tavola, se fate un brindisi, fatelo anche per il vostro presidente che vi ama tanto. E cercate sempre di stare vicino ai vostri figli, ai vostri giovani che si affacciano adesso alla vita.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: info@consultmedia.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: Ciao, mi vorrei vedere, vorrei ascoltare Born to be Alive, l'autore Patrick Hernandez. Mi chiamo Maurizio, chiamo da Brescia, vi ascolto tramite la TV ed è un ricordo della mia giovinezza.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Il soldato prega più di tutti gli altri per la pace, perché è lui che deve patire e portare le ferite e le cicatrici più profonde della guerra.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 24 maggio 1977, Jukebox, tutti pronti con le 100 lire e partiamo subito. Ah, difficilissima la scelta.
2: Dai, ci penso io allora a scegliere la prima delle tre canzoni per sole 100 lire. Partiamo con KC and the Sunshine Band, I'm

0: I'm Your Boogeyman, KC and Sunshine Band sulle frequenze di 7080.it in jukebox.
1: E per la prossima invece ho scelto un pezzo dolcissimo, è uno dei fratelli Bee Gees, Andy Gibb, I Just Want To Be Your Everything.

0: Gibb, il quarto dei fratelli Gibb con I Just Want To Be Your Everything, la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire nel nostro jukebox. È rimasto spazio per l'ultima?
1: Sì, alziamo il ritmo nel nostro jukebox e con l'ultima canzone c'è la Steve Miller Band con Jagger Line.

0: Jet The Liner, la Steve Miller Band, I Just Want To Be Your Everything, Andy Gibb, e in apertura KC and the Sunshine Band con I'm Your Boogeyman.
1: L'appuntamento di Jukebox per oggi termina qui, ma noi torniamo domani sempre con le 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
4: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
3: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Devo fare a mettere a posto il campanello.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Campobasso, 1977.

0: lì che ti pende in mezzo alle gambe.
1: E niente.
0: No, è la verità. Scusatemi, cos'è sta roba qua?
1: Ma io non capisco.
2: No, no, due cerchietti.
0: C'è una cosa lì che...
3: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: 7080.it è presente negli store di tutte le Smart TV. Cerca nell'elenco del tuo televisore la nostra app, scaricala e seguici in alta definizione.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura ai negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, dicono Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà. Poi sul nucleare non c'è alcun impegno, ribadiscono. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti.
2: E un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca, ma è stato neutralizzato dalla sicurezza. Portato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo. Ferito anche un passante in gravi condizioni. L'uomo ha aperto il fuoco contro il checkpoint della sicurezza sparando tra i 10 e i 20 colpi. Trump era all'interno della Casa Bianca, che è andata in lockdown per tutta la durata dell'allarme. I giornalisti presenti alla Casa Bianca sono stati radunati nella briefing room. Secondo i media, l'assalitore aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù. Era noto al Secret Service e ha violato un precedente ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga dalla Casa Bianca.
3: La guerra in Ucraina, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina, dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
2: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo veneto in totale sono 20 le liste depositate per il consiglio comunale e 72 quelle per le municipalità.
3: E siamo alla cronaca. Saranno sottoposte alla custodia cautelare Marin Rosso e Marc Bellabriga, la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco, qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli bendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari.
2: Lo sport è in chiusura per il calcio. Nella 38esima e ultima giornata di Serie A, la Lazio chiude con una vittoria casalinga all'Olimpico, 2-1 in rimonta contro il Pisa. Per la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ore italiana. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris, terzo. Quarto Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quinto. Ottava l'altra rossa di Charles Leclerc.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sono stato fortunato,
5: Perbacco.
4: Ma cosa?
5: Lei non si è bagnato.
4: Perché? Dovevo bagnarmi?
5: Si capisce che doveva bagnarsi. È andato a finire nel fiume, ma i suoi abiti sono asciutti.
4: Un'illusione, ecco tutto, soltanto un'illusione.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Numero 7.

empty time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: L'attuale maschio ladino predilige sempre come luoghi per l'incontro d'amore, non so, la classica casetta al mare, la casetta in montagna, la garçonnière, lo studio di un amico. Lei...
3: Io in genere lo faccio sul cofano.
2: Ma non lo trova un po' scomodo, è freddo, all'aperto?
3: So uno che tira di marcia, il cofano mio è sempre bello caldo.
0: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Amici, sono Stefano da Garbagnate Milanese e volevo ascoltare Another Part of Me di Michael Jackson, grazie.

0: Suffering.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
2: Numero 1.

0: Vox. Hey Boomer!
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Per chi lavori, avanti, per i libanesi, per i francesi!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Perugia, 1983.

0: Ma come fa uno a tenersi in esercizio se queste macchine fanno tutto loro?
1: Ma è per non farti stancare, caro.
0: Allora sai che faccio? Vado in giardino a tagliare l'erba.
1: E che figura mi fai fare con i vicini? Come se non avessimo giardino, il robot faccia erba.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
9: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Grazie, molto gentile.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti-Iran si tratta, l'accordo è pronto, annuncio a breve, ha detto ieri sera Donald Trump dopo un colloquio con Netanyahu. È andata bene, riferisce il tycoon, ma i Pashdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormozi rimane sotto la gestione iraniana e sul nucleare non c'è alcun impegno. E minuti di terrore alla Casa Bianca, dove Trump ha trascorso l'intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran. Un uomo armato ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante, venendo poi ucciso dagli agenti. L'aggressore aveva 21 anni ed era già conosciuto dagli agenti del Secret Service. Urne aperte in 749 comuni italiani per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. L'eventuale ballottaggio è il 7-8 giugno. Il governo delle Maldive intende introdurre una nuova legge sulle immersioni tecniche dopo il tragico incidente in cui 5 italiani sono morti durante l'esplorazione di una grotta subacquea oltre l'attuale limite regolamentare dei 30 metri. Ieri il rientro in Italia delle altre 4 salme dei sub, si attende l'autopsia. Calcio, ultima di Serie A, la Lazio nella serata degli addii chiude la stagione con una vittoria per 2-1 sul Pisa. Pedro segna il gol decisivo e saluta l'Olimpico nella sua ultima partita in bianco celeste. Finisce 1-1 tra i fischi del Franchi, Fiorentina e Atalanta. Oggi gli ultimi verdetti. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sottoponiamo al vostro giudizio un certo Max Phillips, un allibratore ridotto piuttosto male, la cui vita è stata noiosa e scialba come un mucchio di panni sporchi. E anche se è avanti negli anni, ha l'effimero desiderio che il resto della sua vita possa essere mandato in tintoria per tornare pulito e lucente. Questo sarà un dono d'amore al figlio di nome Pip. Il signor Max Phillips, Homo sapiens, presto scoprirà che l'uomo non è saggio come crede di essere. Triste lezione da imparare ai confini della realtà.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

0: Resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Un altro chiromante mi ha detto: non prenda l'aereo perché l'aereo cade. E ho preso il treno e l'aereo è caduto sul treno.
1: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 37 70 88 70 80.
5: Mi chiamo Jean-Louis e vi scrivo da Fino Mornasco. Il mio cartone animato o telefilm preferito era Pippi Calzelunghe.
6: Ecco, sono qui, Pippi Calzelunghe, così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Siamo bravi, no?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, però, ci becchiamo. Sì, vedere. Vai, se vedono.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet, Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it, gli altri suonano successi.

0: Signore e signori, benvenuti a bordo. Stiamo per decollare. Prima destinazione sarà Francoforte sul Meno, dove pensiamo di arrivare fra un, diciamo che fra le 7 e le 13 ore, se tutto va bene. Siete pregati di tenere lo schienale in posizione verticale e di allacciarvi bene le cinture. Ah, se volete fumare, fumate pure, tanto se deve succedere, succede.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato il vincitore, giusto?
6: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Beh, circa.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, porca Giuda.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Secondo un funzionario statunitense citato da Axios, l'accordo che Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. I Pasdaran però frenano, il Pakistan è invece ottimista. Paura ieri alla Casa Bianca quando un uomo armato ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante, venendo poi ucciso dagli agenti. L'assalitore aveva 21 anni ed era già conosciuto dagli agenti del Secret Service. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di questa mattina, almeno un morto e oltre 40 feriti. Mosca avrebbe impiegato anche un missile Oreshnik contro Bilazerka, mentre nuovi attacchi hanno colpito edifici civili. Urne aperte dalle 7 alle 23 per la prima giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Domani i seggi saranno aperti nuovamente alle 7 del mattino per chiudersi alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. Tra le grandi città al voto, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Un'ondata di caldo eccezionale e del tutto anomala per il periodo sta per investire l'Italia. Nei prossimi 5-6 giorni l'anticiclone subtropicale dominerà incontrastato, portando temperature da piena estate con largo anticipo sul calendario, soprattutto in pianura padana e nelle vallate interne della Toscana, attesi picchi fino a 35 gradi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tony Newman e Doug Phillips corrono disperatamente verso una nuova avventura in un punto definito dai corridoi infiniti del tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
6: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1978.
7: Una produzione K-Vox.
8: Maggio 1978. Milano si muove tra groove eleganti e canzoni che raccontano il tempo che cambia. Nei negozi girano i 45 giri e si passa con naturalezza dalla pista da ballo alla canzone d'autore. C'è Adriano Celentano con Ti avrò, tra ritmo e ironia, sempre capace di trasformare ogni uscita in un piccolo evento. Intanto la disco continua a dominare con le Silver Convention e la loro Fly Robin Fly, essenziale, ipnotica, costruita su poche parole e tanto ritmo. Poi Milano cambia passo e si fa più impegnata con Eugenio Finardi e Musica Ribelle, un vero manifesto generazionale che porta nelle classifiche la voce di chi vuole dire qualcosa di più. Il soul elegante di Barry White avvolge tutto con Let the Music Play, tra archi e sensualità, mentre dagli Stati Uniti arriva anche la delicatezza di Kit Carradine con I'm Easy, una ballata intensa, premiata anche con l'Oscar per la miglior canzone. 5 dischi diversi, ma un'unica fotografia. Maggio 1978, tra ribellione, romanticismo e voglia di ballare.

0: it ought to be, 'cause I'm easy.
1: Milano vende musica, i dischi più venduti in città in questo mese del 1978,
2: da un'idea di 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Aprirò la mia serie di collegamenti iniziando con New York. New York, mi senti? New York?
3: Qui, Nuova York, vi gesticola Ruggero Orlando.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
9: Questa è musica...
0: Questa? È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili. I classici senza età.
8: Senza età.
0: Di 7080.it.
10: Le anime più forti sono quelle temperate dalla sofferenza, i caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.

0: www.radioanimata.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Adriano da Castagnedolo Brescia. È un brano che mi viene in mente di Sanremo che a me è piaciuto e purtroppo, se non sbaglio, è arrivato ultimo, è Donne di Zucchero. Ciao, siete fortissimi. Grazie per l'interessamento. Ciao ciao. Donne.

0: Hey Boomer!
1: Un attimo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Salve, buonasera, sono Sergio da Caserta. Vorrei ascoltare un brano di Peter Frampton, Show Me

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti, Giovanni della provincia di Caserta. Erano gli anni 79-80 e si facevano le feste ogni domenica sera alla casa dei nostri amici. Si organizzavano, era un periodo bellissimo e la più gettonata di canzone erano gli ABBA e cantavano la più famosa, una delle più famose era Mamma Mia. Poi ascoltavo molto i Modern Talking, Terry Sherry Lady, e con gli anni ho ascoltato tanta musica, sono dei grandissimi. E la più bella che mi piace, la vorrei riascoltare, è Lucky Gay, una cosa di questa, non so, no, non conosco l'inglese.
2: Allora mi risponde

0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, ciao, sono Gae e da Dalmine, provincia di Bergamo. Il mio cartone animato preferito che ascoltavo, che guardavo in quel periodo era Arsenio Lupin. Ciao, un saluto da Dalmine.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bolzano, 1966.

0: Oi, oi, sei lì con la sentenza. Very avventation. E lei ti fa:
1: no, qui no, dai, che mi vedono gli aeroplani.
0: Uè, a quel punto uno, se vuole un po' di intimità, va in macchina, no? E lì trovi il posto giusto e allora a panè. No, perché sennò sul più bello ti cucchi de guardo, quelli belli stampati sul vetro. Uè, quelli lì sono irriducibili, eh? No, perché a un certo momento te li trovi lì davanti, tu ci metti anche tutti i giornali sul vetro. Oh, piuttosto che niente, quelli lì si leggono tutto il giornale.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
8: Ti piace la nostra musica?
10: Sì.
8: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Si chiamava Nasir Best, il 21enne neutralizzato dagli agenti del Secret Service all'esterno della Casa Bianca, che si è presentato ieri sera armato ad uno dei varchi della White House aprendo il fuoco contro gli agenti. Ferito un passante, l'aggressore era già finito nel mirino degli agenti per 2 episodi avvenuti nel 2025. Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma di un memorandum d'intesa che, stando alle indiscrezioni rilanciate da Axios, congelerebbe la guerra nel Golfo per 60 giorni. Hormuz verrà aperto, annuncia Trump, ma i media iraniani frenano. Ottimista il Pakistan. I violenti bombardamenti russi che nella notte hanno colpito Kiev e la regione circostante hanno causato almeno 4 morti e oltre 60 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali ucraine. Il Kiev Post parla di un possibile lancio di un missile russo Oreshnik verso Bilazerskva, una città a poca distanza dalla capitale. Urne aperte in 749 comuni italiani per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Tra le grandi città si vota a Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. L'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Tennis: a Parigi si alza il sipario sul Roland Garros, secondo slam dell'anno con 4 azzurri subito in campo. Doppia sfida Italia e Francia per Sonigo e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka, mentre Bronzetti incrocia la ceca Buzkova. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: L'astronave è ricaduta sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. Voi uomini l'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità! Tutti!
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
5: E bentornati al nostro appuntamento con Rock Hits. Oggi le canzoni scelte: Chicago, 25 or 624, Jethro Tull, Bure, Jefferson Airplane, Volunteers, Led Zeppelin, All of the Love, Rolling Stones, You Can Always Get What You Want, Steve Forbert, Rumius Tune, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, I Dire Straits, Money for Nothing, Elton John, Crocodile Rock, Eric Clapton, You're Wonderful Tonight. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it.
1: Le ha fatto paura?
2: Guardi, Dario Argento in confronto è Winnie Pooh,
1: No, ma stia tranquillo perché le arti marziali sono da difesa. Oddio, qualche colpo scappa, Una volta ho visto un combattimento di jiu-jitsu. Uno ha dato un colpo e ha spaccato il dente all'altro. Gli ha spaccato il dente.
3: Del jiu-jitsu! Gli ha spaccato il dente del jiu-jitsu! L'ha capita?
2: Caspita, ma è cintura nera imminchiata lei proprio,
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
4: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
4: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
4: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Ciao, sono Fabio, che seguo da Milano, anche se sono toscano. E il mio ricordo degli anni Ottanta, il primo disco che comprai è Tanz Bambolina di Alberto Camerini, e mi ricorda l'estate che abbiamo vinto i mondiali e avevo 9 anni. Accidenti.
7: Ma mi viene da piangere a sentire queste cose.
0: Questa è 7080.it.
4: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo è sospeso e la musica invece non si ferma mai. Il sole è già alto, luminoso, e l'aria ha qualcosa di frizzante, quasi elettrico. Cammino lungo la battigia e vedo una figura che sembra uscita da un videoclip. Look audace, sguardo magnetico, presenza scenica che non passa inosservata. È lui, inconfondibile, Pete Burns. Mi squadra con un sorriso ironico, come se sapesse già che qui non si può stare fermi. Fa un cenno e all'improvviso l'isola gira, letteralmente. Il ritmo parte, ipnotico, irresistibile. Qui a Neverland si balla anche sulla sabbia bollente. Alziamo il volume. Questa è You Spin Me Round Like a Record.
4: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Riprendo il mio cammino, lasciandomi alle spalle quell'energia travolgente. Il sentiero si fa più morbido, il vento più caldo, e nell'aria c'è un'eleganza tutta italiana, fatta di parole che scorrono come onde lente. Seduto su una sdraio, con lo sguardo furbo e rilassato, c'è un uomo che sembra conoscere ogni segreto del mare e anche dell'amore. È Franco Califano. Mi accoglie col suo inconfondibile stile, di quelli che raccontano storie senza bisogno di spiegarle. Lui accenna un ritmo con le dita e subito tutto prende forma, semplice e perfetto. Lasciamoci cullare da questa verità che sa di vita vissuta. Tutto il resto è noia.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cose giuste.

0: Il pomeriggio avanza, il cielo comincia a scaldarsi di colori più morbidi e la luce diventa dorata. Camminando verso una piccola insenatura, sento arrivare una vibrazione diversa, profonda, calda, universale. Appoggiato a una barca di legno, con uno sguardo pieno di anima e una calma che avvolge tutto, c'è una presenza che non ha bisogno di presentazioni. È Marvin Gaye. Qui a Neverland, la sua voce sembra ancora più grande, come se parlasse direttamente al cielo e al mare insieme. Ma attenzione, niente ombre, solo quella capacità unica di trasformare tutto in musica che unisce. Lasciamoci trasportare da questa onda senza tempo. What's going on?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole comincia a scendere piano dietro l'orizzonte, tingendo il cielo di arancio e rosa, Neverland si riempie di riflessi caldi e leggeri. Le onde rallentano, il vento si fa più dolce, ma la musica resta. Sempre. È giunto il momento di salutarci, ma noi ci ritroviamo domani, sempre qui a Neverland, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Trento, 1970.

0: Hey Boomer!
1: Avanti! Avanti!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Attacco! Vado io!

0: Ti piacciono le discoteche? Le dico a che ora devo venirti a prendere? 3:30, 4:15. Quindi io guardo, c'è posto per te, e porta a porta fino alle 4:10, anche le repliche col pigiama così sul divano. Arrivo fuori dalla discoteca, ci sono 30-40 macchine tutte con le quattro frecce, dico madonna quanti taxi. No, sono tutti i papà che sono lì che aspettano. Addirittura c'è un papà col termos che gira a dare il tè a tutti.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fate pure.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Accordo tra Stati Uniti e Iran. Vicino alla firma prevista una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. Una tregua che riguarda anche il Libano. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione. Il progetto di memorandum include l'impegno da parte di Teheran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari. La Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Il bilancio è di almeno 4 morti e 83 feriti. Sono folli, dice Zelensky. Mosca parla di raid di rappresaglia per gli attacchi ucraini contro infrastrutture civili in Russia. E il Papa torna a pregare per la fine delle guerre. Che vengano vinte non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Dio ci salvi da questo male, le parole del pontefice durante la messa della Pentecoste. A Catania un motociclista senza casco non si è fermato all'alte e ha travolto un vigile urbano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in via Cavaliere. L'uomo è stato identificato, si tratta di un 21enne ora agli arresti domiciliari. Ciclismo dopo le fatiche in Valle d'Aosta e i corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti. Milan per interrompere il digiuno, Magnier per riprendersi la maglia ciclamino. Partenza alle 13.40. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Parlami, Sean.
5: Questo Sean non so chi sia e non so chi sei tu.
6: Bentornato, Capitano Stevens.
5: Dove mi trovo?
7: Lei è dentro il Source Code.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
2: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: quando partiva sempre andavano di moda i seguenti baci all'epoca nostra: lumacone, mordicchiato, passionale, frullino, nevrotico, profondo, tecnico, serpentello, bruschettato, che dipendeva da quello che ti eri mangiata il giorno prima, pennellone, che ti levava anche le placche, cubo di Rubik, che ti rimetteva a posto i denti in ordine di colore.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080,
5: metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ricordatevi quello che avevo richiesto.
7: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.
1: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: 10 super hit disco lungo 10 anni.
1: Numero 5.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
2: Di cinema. Da fenomeno relegato ai margini a nuovo oggetto di attenzione mediatica, le commedie sexy all'italiana tornano in televisione e conquistano una generazione che non le aveva mai vissute. Le commedie sexy degli anni 70 e 80 stanno vivendo una sorprendente fase di riscoperta, trainata soprattutto dai millennial. Secondo una ricerca Omnicom Media Group per il quotidiano Libero, oltre 4 milioni di italiani le stanno riguardando, con risultati significativi anche nella televisione notturna. Il fenomeno, alimentato dai social, segna il ritorno di un immaginario popolare che sembrava dimenticato e che oggi viene reinterpretato come documento culturale e intrattenimento. Per lungo tempo archiviate come espressione di un cinema minore, le commedie sexy all'italiana sembravano destinate a restare confinate nella memoria di un pubblico ormai adulto. Eppure la stagione televisiva in corso racconta tutt'altro scenario. Quei titoli, un tempo liquidati come prodotti di serie B, stanno tornando a occupare uno spazio rilevante del palinsesto e soprattutto nell'interesse del pubblico. È una rivincita silenziosa che passa attraverso la televisione lineare e trova amplificazione nei nuovi ambienti digitali. Il dato più sorprendente riguarda la collocazione oraria. Non è il prime time a decretare il successo di questo revival, ma la fascia notturna più estrema, quella tra le 3.30 e le 5.30. In un contesto tradizionalmente marginale, questi film stanno registrando audience in attese, con picchi prossimi ai 100.000 spettatori e share significativi tra i giovani adulti. È proprio qui che la televisione, libera dalle rigidità della programmazione principale, diventa laboratorio di sperimentazione e riscoperta.
3: Non mi starei mica diventando una femminuccia per caso, eh?
4: Io la femminuccia? Allora dormivo di là.
3: E invece hai dormito nella vasca?
4: Sì. Ma ci si sta bene, ti assicuro. E poi, oggi come oggi, di poter risparmiare una camera da letto, sono 30-40 mila lire al mese, fanno comodo.
2: Al centro di questa riscoperta emergono figure che hanno segnato un'epoca. Edwige Fenech, in particolare, si conferma il volto simbolo di questo ritorno, guidando anche la classifica dei titoli più seguiti. Film come Innocenza e Turbamento o Il vizio di famiglia tornano a essere visti e commentati, affiancati da altri titoli con protagonisti come Lando Buzzanca, Laura Antonelli o Barbara Boucher. Non si tratta solo di un recupero nostalgico, ma di una vera riattivazione dell'immaginario collettivo.
5: Vuoi bere qualcosa?
6: No, grazie, in servizio non bevo mai.
5: Faccia come se fosse a casa sua.
6: Meglio di no, perché a casa mia è un metro quadrato, metto che sta fermo, si faccio come a casa mia. Meglio che faccio come a casa sua.
2: Se la televisione accende il fenomeno, sono i social a consolidarlo. Community dedicate al cinema vintage e alle sue interpreti raccolgono decine di migliaia di utenti, trasformando la visione individuale in esperienza condivisa. Commenti, immagini, clip e discussioni contribuiscono a dare nuova vita a contenuti che, altrimenti, resterebbero confinati in archivi o palinsesti secondari. È la dimostrazione di come la memoria popolare oggi passi anche attraverso la dimensione digitale. Ciò che colpisce è soprattutto il pubblico che alimenta questo revival. I millennial, che non hanno vissuto direttamente quell'epoca, si avvicinano a questi film con uno sguardo diverso, meno condizionato dai giudizi critici del passato.
3: Savino, cosa stai facendo?
7: Voglio morire, mi voglio ammazzare, voglio morire mangiando.
3: Amore, non c'è più bisogno, sono tornata.
7: Non mi frega niente a me, torna dall'architetto.
3: Ma ragiona, Savino, per morire così ci vogliono tanti anni.
7: Vabbè, c'ho fretta io, posso aspettare tanto tempo, né? Trigliceridi? Colesterolo?
3: Cosa posso fare per farmi perdonare?
7: Passami gli spaghetti, né? Che sennò si freddano.
2: In queste opere trovano un racconto leggero, ironico e spesso provocatorio di un'Italia lontana che diventa al tempo stesso oggetto di curiosità e di rilettura culturale. Le commedie sexy si trasformano così da semplice intrattenimento a documento di costume. Il successo di questi titoli dimostra come la televisione lineare possa ancora svolgere un ruolo attivo nel riportare alla luce contenuti del passato, ma anche come sia ormai imprescindibile l'interazione con il digitale. È proprio questa combinazione a rendere possibile il revival. La TV propone, il web amplifica, il pubblico rielabora.
8: Sai che mi piace molto l'idea di questo poster con mare? Cioè, uno che crede di essere al mare. Questo è il mare, ma non è mare vero! Splendido! Che è l'Izzo di Froci? Quello di Ulisse? Ulisse nel quello che i Froci femmi?
2: Il ritorno delle commedie sexy anni 70 e 80 non è soltanto una curiosità di palinsesto, ma il segnale di una dinamica più ampia. I contenuti del passato, anche quelli più discussi o sottovalutati, possono riemergere e trovare nuova rilevanza quando cambiano i contesti di fruizione e gli sguardi del pubblico. In questo senso, il successo notturno di questi film racconta qualcosa di preciso. La cultura popolare non si esaurisce, ma si trasforma e, ciclicamente, torna a essere protagonista.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Venezia, 1974.

0: Bombolone del Mulino Bianco, una squisita merenda con crema al cacao o confettura.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
4: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Accordo tra Stati Uniti e Iran. Vicino alla firma prevista una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz, una tregua che riguarda anche il Libano. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione. Il progetto di memorandum include l'impegno da parte di Teheran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari. La Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Il bilancio è di almeno 4 morti e 83 feriti. Sono folli, dice Zelensky. Mosca parla di raid di rappresaglia per gli attacchi ucraini contro infrastrutture civili in Russia. E il Papa torna a pregare per la fine delle guerre. Che vengano vinte non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Dio ci salvi da questo male, le parole del pontefice durante la messa della Pentecoste. A Catania un motociclista senza casco non si è fermato all'alto e ha travolto un vigile urbano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in via Cavaliere. L'uomo è stato identificato, si tratta di un 21enne, ora agli arresti domiciliari. Ciclismo dopo le fatiche in Valle d'Aosta e corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti. Milan per interrompere il digiuno, Magnier per riprendersi la maglia ciclamino. Partenza alle 13.40. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
6: Ora devo solo isolare la causa della curva accelerativa del tempo e duplicare l'onda magnetica.
7: Oh, oh! Che succede?
6: Sono appena regredito alla fase del gattonamento. Non riesco più a camminare.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
9: Ma vai a mandare un fax allora. Bene.
10: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
11: Ho qui davanti le 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana e quindi la classifica stilata da Mirella di Bollate. Siamo in provincia di Milano. Ascoltiamo subito la tua numero 10. Okay.

0: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Prima canzone di questa classifica di Mirella del 1980, Alice con Il vento caldo dell'estate. Al numero 9 i Decibel con Contessa, Bella d'estate di Mango al numero 8. Al numero 7 c'è Edoardo Bennato.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: canzonette.
1: Nelle 10 canzoni scelte di Mirella c'è anche questa, quindi di Edoardo Bennato, Sono solo canzonette, album molto fortunato del 1980. Andiamo avanti al numero 6, la PFM con Maestro della Voce, Su di noi di Pupo al numero 5, ascoltiamo Anna Oxa al numero 4.

0: vostre scelte musicali qui su 7080.it. Questa è la classifica di Mirella Di Bollate, quindi siamo in provincia di Milano. La sua numero 3, Lucio Battisti con Il Nastro Rosa, pezzo preso dall'album del 1980, Una giornata uggiosa. Andiamo avanti, ecco anche la numero 2.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Dalla ballerino, pezzo di Lucio Dalla, lo abbiamo incontrato al numero 2, non ci rimane altro adesso che scoprire anche la prima posizione.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 1982 arriva secondo al Festival di Sanremo questo pezzo di Albano e Romina, Power. Felicità oggi è al numero uno nella classifica di Mirella, che io ringrazio e saluto, e a voi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Allora, vedete, questa storia qua degli apparecchi che si spengono, io non so che c***o fare.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
8: Ciao, sono Cristina, chiamo da Milano e vi ascolto tramite la TV, quando sono in macchina, chiaramente anche in macchina. Il brano che in questo momento mi viene in mente è L'amour solitaire di Lio, è del 1980 e mi ricorda semplicemente quando avevo 14 anni e andavo in discoteca e quindi è il periodo più bello della mia vita. Spensierato, senza problemi. Adesso sto stirando, capirai che allegria.
7: Ridigine!
8: E ho 60 anni, quindi ci sta tutta. Grazie, ciao, bella radio, complimenti.
7: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 ore the top alla carta.
10: Anche oggi siamo pronti con la classifica di 7080.it, la Weeks Compilation. Vediamo allora quali sono le 10 canzoni più forti di questa settimana del 1986. È il 24 maggio e possiamo partire con i 10 over the top alla carta. Ultima posizione per Mad About You. Oggi apriamo con Belinda Carlisle.

0: Belinda Carlisle, numero 10 oggi con Mad About You nell'appuntamento del 24 maggio 1986 di Weeks Compilation. Numero 9 per Rod Stewart con Love Touch. All'ottavo posto abbiamo Invisible Touch. Questi sono i Genesis.
1: The Weeks Compilation.

I Genesis con Invisible Touch, ottavi nella Wix Compilation del 24 maggio 1986. Prince occupa la settima posizione con Kiss, mentre al sexto posto abbiamo Who's Johnny e The Barge. Andiamo alla numero 5, dove troviamo i Pet Shop Boys, che oggi ascoltiamo con West End Gun.

West End Girls, i Pet Shop Boys, quinti nella Weeks Compilation di oggi, 24 maggio. Quarta posizione nella classifica di 7080.it per i Miami Sound Machine con Bad Boy. Mentre al numero 3 abbiamo il Level 42 con Something About You. La medaglia d'argento di oggi è per Mike and the Mechanics, che ascoltiamo con All I Need Is a Miracle.

All I Need Is A Miracle. Oggi con questo singolo Mike and the Mechanics occupano la seconda posizione di Weeks Compilation. Siamo arrivati al momento di svelare la prima posizione anche di questo appuntamento, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Mad About You, Belinda Carlisle, occupa la decima posizione. Rod Stewart è al numero 9 con Love Touch. I Genesis, ottavi, li abbiamo ascoltati oggi con Invisible Touch. Kiss, Prince, è al numero 7. Who's Johnny, El DeBarge, numero 6. Quinta posizione per i Pet Shop Boys, oggi in classifica con West End Girls. Quarto posto per i Miami Sound Machine con Bad Boy. Something About You, i Level 42, sono al numero 3. Seconda posizione per Mike and the Mechanics, che oggi abbiamo ascoltato con All I Need Is A Miracle. E al numero 1 oggi, 24 maggio 1986, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, abbiamo Whitney Houston con Greatest Love of All. I believe.

0: Greatest Love of All, questa era Whitney Houston, prima nella classifica di 7080.it, la Wix Compilation, nell'appuntamento del 24 maggio 1986. Con questo brano siamo arrivati alla fine anche della puntata di oggi, quindi torniamo domani sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation,
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Questo bimbo ha 8 giorni. Ti sei mai chiesta perché sta naturalmente con le gambine aperte? È la natura che lo guida per favorire il corretto sviluppo delle articolazioni dell'anca. Segui con fiducia la natura. Mettigli fin dai primi giorni un pannolino giusto per favorire la posizione naturale. Ecco, mettigli un lino.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni amministrative, si vota oggi e domani. Oltre 6 milioni di elettori alle urne. Alle 12 l'affluenza è vicina al 15%. Quasi 750 i comuni coinvolti. Test per le coalizioni, affari su Venezia e Reggio Calabria. Stati Uniti-Iran, l'intesa è vicina. Una tregua estesa per altri 60 giorni con un accordo che dovrebbe includere una graduale riapertura dello stretto di Hormuz. L'approvazione finale di un eventuale memorandum tra Stati Uniti e Iran spetta a Khamenei, fa sapere Teheran. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno, riferiscono fonti autorevoli ad Al Arabiya. Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili, almeno 4 i morti e decine di feriti, colpiti 40 punti della capitale. Zelensky parla dell'utilizzo da parte della Russia di un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Nella sua Pollenzo, il luogo dove ha preso forma il progetto culturale umano di Slow Food e dell'Università di Scienze Gastronomiche, è il giorno dell'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto il 22 maggio all'età di 76 anni. Alla commemorazione laica presenti diverse personalità del mondo politico e intellettuale. Tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros. L'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buskova. In campo oggi altri 3 italiani, doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Capitano Robertson, mi scusi. È la nave appoggio. Dicono che la Eldritch è scomparsa.
5: Certo che è scomparsa. È invisibile al radar.
4: No, signore, è scomparsa veramente. È sparita.
6: Chiamami per radio il capitano della Eldritch.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers. Una produzione

0: Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox.
1: A quel punto, per ballare c'erano delle regole precise. Allora, femmine, mani sulle spalle lontano voleva dire non mi piaci. Braccio sulle spalle voleva dire siamo intimi. Una mano su e una giù, ci stiamo per lasciare.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Buongiorno, sono Lorenzo di Salorno, vi sento in televisione.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Puoi togliere tutti i fiori, ma non puoi togliere la primavera.

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: New Wave Collection, oggi con Electronic, Getting Away With It. Ascolteremo anche gli Endgames, First, Last, My Everything, Eurythmics di Dave Stewart con Would I Lie To You, gli English Beat, un po' di ska con Can't Get Used To Losing You, Human League con Love Action e ancora Killing Joke di Love Like

0: Queen ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
4: Look at me!
3: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Uè, campo minato! Forse hai bisogno di un aggiornamento, no?
5: I've heard people say that too much of anything

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1972. Questa è Top of the Pops e oggi i 5 super pezzi che abbiamo selezionato sono Staple Singers, I'll Take You There, America, I Need You, Todd Rundgren, I Saw the Light, Donny Hathaway and Roberta Flack, Where is the Love, Eagles, Take It Easy. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: via, piccolo sgorbio nero!
1: Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
5: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Altro dir non vo'.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Una domenica dalla redazione. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina. Ci sarebbero 4 morti e almeno 60 persone ferite. Intervento della Premier Meloni, ferma condanna per attacco russo al lavoro per la pace, ha detto. Donald Trump programma accordi con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione. Così il presidente americano conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta da sciogliere quello relativo al nucleare. Agenzia di stampa iraniana Fars afferma che non è stato preso alcun impegno in merito. Urne aperte in 749 comuni per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani si vota per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%. Lo sport, Roland Garros finisce al primo turno e l'avventura di Lucia Bronzetti è entrata in tabellone dalle qualificazioni. La riminese ha perso contro la ceca Maria Butskova, numero 27 al mondo, in 2-7 col punteggio di 6-3-6-1. Tutto in attesa di Sinner, che giocherà martedì, e degli altri azzurri. È arrivata la primavera, ondata di caldo che anticipa l'estate, picchi al centro-nord con le massime che supereranno la soglia dei 30 gradi. Nei settori più centrali della pianura padana si potrebbero raggiungere anche i 35 gradi. È tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il nostro pensiero è plasmato dal dualismo, bianco e nero. Luce e oscurità. Il tuo mondo e il suo. Ma è fatalmente sbagliato. Niente è completo senza una terza dimensione.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox.
1: Il cavallo per appoggiare i piedi ha le staffe. Quando le perde si arrabbia molto. Quando i cavalli fanno i passi uguali si mandano al circo. E un asin grigio rosicchiando un carro piccolo e turco pensò: come mi piacerebbe mangiare una torta di vignè. E scese dal treno.
2: Bravo, sette.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Perché quasi niente quanto la guerra e niente quanto una guerra ingiusta frantuma la dignità dell'uomo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, mi chiamo Michela e chiamo da Sirmione. Diciamo che la canzone di Alan Parsons è stata quella che ha dato l'inizio a tutta una serie di canzoni legate poi alla mia adolescenza, che è stata tutta negli anni Ottanta. Quindi è speciale per quello, da lì è partita tutta la mia passione per quel periodo che ancora oggi seguo costantemente. Grazie a voi.

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Mario da Soncino, volevo ascoltare un

0: Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Micro Mission, A Hold You. Mi ricorda molto la mia gioventù quando ero ragazzo, 19-20 anni, andavo al Teatro Tedda in provincia di Brescia, che abito qua vicino, e lui teneva i concerti lì il sabato sera. Ah, è uno dei miei artisti preferiti, ce ne sono anche altri comunque, ma lui mi è restato proprio dentro.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo i calzoni corti anche d'inverno.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao Radio anni 70 e 80, sono Elena, chiamo da Chiari e se possibile vorrei ascoltare la canzone Life is Life degli Opus perché oggi è il mio compleanno.
3: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
2: E mi ricordo appunto i miei anni 80, visto che sono degli anni 80. Grazie, buona giornata a tutti, un bacione, ciao!

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Matteo da Milano. Volevo chiedervi se potevate mettere A Photograph of You dei Depeche Mode dell'album A Broken Frame 1982. Mi ricorda quando ero piccino.

0: un impegno domestico che coinvolge anche le bambine e porta Lewis Carroll a condurre la sua Alice in un negozio di giocattoli e dolci. La Gran Bretagna non è tuttavia solo questo. La rivoluzione industriale ha portato in città migliaia di persone alle prese con problemi di sopravvivenza. Più anziano, ma sempre cuoco della regina, Francatelli pensa a loro e nel 1855 pubblica un piccolo ricettario per le classi lavoratrici, in cui egli indica come spendere bene i propri soldi al mercato, utilizzando anche quanto la nascente industria alimentare mette a disposizione, dalle scatole a una farina di cereali che assume come marchio addirittura la regina.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, no, non lo so.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andiamo, non è vero.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump programma accordi con l'Iran. I dettagli sono attualmente in fase di discussione. Così il presidente americano conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta da sciogliere quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma che non è stato preso alcun accordo in merito. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev questa mattina. Ci sarebbero 4 morti, almeno 60 persone ferite. Parole della premier Meloni, ferma condanna per attacco russo al lavoro per la pace, ha detto. È salito a oltre 200 morti su 867 casi sospetti il bilancio delle vittime dell'epidemia di Ebola in Congo. Un numero in aumento rispetto al giorno precedente, quando il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva riportato 177 morti su 750 casi sospetti. Urne aperte in 749 comuni per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani si vota per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, 6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%. Lo sport, il Giro d'Italia torna a Milano dopo 5 anni. Oggi la frazione tra Voghera e il capoluogo lombardo per un totale di 157 chilometri, tutti in pianura. Il danese Jonas Vingegaard ha 2 minuti e 26 secondi di vantaggio su Eulalio dopo avergli strappato la maglia rosa. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Stregato, vi siete accorti che atterriamo sempre su qualcosa di duro?
5: Non si lamenti, la prossima volta potrebbero essere spine.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Lei è una donna ammirata. Usa il nuovo Perla. Il nuovo Perla che vitaminico dona ai capelli morbidezza rendendoli perlucenti. Il nuovo Perla che vitaminico è purissimo. Per questo è così trasparente. E in più penetra nei capelli.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Grazie per questa opportunità. Allora, un ricordo per me molto speciale è del 28 febbraio 1977, Teatro Lirico, Milano, primo concerto di Claudio Baglioni. E ancora adesso, però, questo è indimenticabile.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Farsi dei nemici, non bisogna dichiarare guerra, basta dire quello che si pensa.

0: Hey Boomer!
1: Mi ha portato io qua! Che figura mi state facendo fare!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma non siamo arrivati a un certo punto!
0: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Sì, lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: È tutto qui il discorso preparato?
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti su Top of the Pops, con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1985. Le 5 hit sono Bryan Adams, Heaven, Phil Collins, Sussudio, Eurythmics, Who'd I Lie to You, Howard Jones, Things Can Only Get Better, Kool & the Gang, Fresh. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Noi portavamo le spalline, gli orecchini a cerchio grandi come hula hoop e usavamo tanta di quella lacca che abbiamo bucato all'ozono. Sì, siamo stati noi.
0: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
7: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro, limpido, ricoato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buona domenica dalla redazione. Giorgia Meloni ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito le infrastrutture civili in Ucraina, causando 4 morti e almeno 80 feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra, ha detto la Presidente del Consiglio. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Lo riferito al Jazeera, va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali di qualsiasi accordo, ha riportato Fars. Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto, sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne, aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, il leggero calo rispetto alla consultazione precedente. Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 ore, presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi ti osserviamo.
5: Il mio compito è di far tornare il genere umano sulla Terra e riprendere il controllo del pianeta.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider. We'll be right back.

Il destino non si cerca, si incontra a ogni curva. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Vede Mario, dipende da quale angolazione noi le valutiamo queste teorie, perché la chiesa di oggi...
2: Sì, di oggi, di ieri, di domani, di dopodomani, qua siete tutti rincoglioniti, se va avanti così padre, pure lei che si butta dentro quella piscina, per cosa le paoli!
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Potete mettere Joe Patton, Rappo Flappo?
9: Dunque, l'acqua, non me lo ricordo più.

0: Ehi, boomer!
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?

0: Bisogna accendere l'apparecchio, poi si deve premere qui, 1, 2, 3 e dovrebbe partire la musica. Ecco, invece non parte.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
2: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
3: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il mani sbagliato!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver trovato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre il 5 giugno si torna a Islamabad per una serie di colloqui. Washington e Teheran trattano una tregua di 60 giorni. L'accordo sospenderebbe le ostilità anche in Libano e prevederebbe l'impegno di Teheran a rinunciare alle scorte di uranio. Giorgia Meloni condanna il pesante attacco russo che ha colpito le infrastrutture civili in Ucraina, causando 4 morti e almeno 80 feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra, ha detto la Premier. Amministrative, voti annullati, operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune selezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Restano aperti fino alle 23 i seggi per gli 894 comuni al voto. Domani si vota dalle 7 alle 15. Italiani morti alle Maldive, la settimana che inizia domani sarà cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu. Le salme dei 5 sub italiani morti sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie. Vela Luna Rossa ha vinto il match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup. Nella finale l'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand. Il team Luna Rossa Women in Yanf è rimasto fuori dalla finale nonostante fosse al comando della classifica dopo le prime 2 giornate. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
6: La gravità. Per mandare un messaggio.
7: Affermativo.
6: La gravità. Traversare le dimensioni. Compreso il tempo.
7: Apparentemente.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto. Un artista in 3 brani.
9: Pronti per un altro appuntamento con Il numero perfetto, un'altra band, anche oggi in 3 canzoni. Oggi ci trasferiamo a Sydney, in Australia. Parliamo infatti di un fenomeno pop new wave che proviene proprio da questa città. Stiamo parlando degli In Excess. Questo gruppo nasce in realtà come Ferris Brothers, proprio perché chitarrista e batterista erano fratelli e membri di spicco della band. Ma è con l'arrivo di Michael Hutchence che la band assume un potenziale e arrivano così al debutto. Pubblicano infatti il primo album nel 1980, opera che gli valse un discreto successo. Ma è solo nel 1984, con l'uscita di The Swing, che la band si fa conoscere al di fuori dei confini australiani, cosa non facile per i tempi. In particolare, il singolo che li lancia nel mondo discografico è Original Sin. You might.

0: Original Sin da The Swing 1984. Oggi a Il numero perfetto, un artista in tre brani, parliamo degli In Excess. Nel 1987 la sensualità di Michael Hutchins e la potenza dei brani scritti da lui insieme a Andrew Ferris fanno raggiungere alla band le prime posizioni in tutte le classifiche mondiali. La canzone che anticipa l'uscita del nuovo album Kick è Need You Tonight.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'arte.

Need You Tonight con gli In Excess era il 1987 e voi siete su 7080.it e state ascoltando Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Michael Hutchence, con la sua voce e la sua attitudine dark, incanta diversi personaggi famosi. Infatti, il cantante degli In Excess intrattiene relazioni con Kylie Minogue, la modella Elena Christensen e la conduttrice e giornalista inglese Paula Yates. E rimanendo nel 1987 dall'album Kick, di cui abbiamo appena ascoltato Need You Tonight, andiamo ad ascoltare l'ultima delle tre canzoni di oggi de Il Numero Perfetto. Si tratta di Never

0: Never Tear Us Apart era il 1987, l'album era Kick e loro erano gli In Excess, i protagonisti di oggi di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. L'appuntamento odierno finisce qui, quindi torniamo domani sempre su 7080.it con un altro artista e altre tre canzoni da ascoltare insieme.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Se non la fai finita io te incapretto, Ardivano, quanto è vero il Dio!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi, prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.

9080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
6: 80. Climax Blues Band, God Have More Love.
7: Tu sei uno che fa la strada, tu dici uno che si intende, bravo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 70-80.it. Gli altri suonano successi, noi

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Nonna, nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
3: che te la vende il...
0: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse, o forse no.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi di beni iraniani congelati. Ed è morto almeno 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Secondo il capo dell'agenzia di polizia metropolitana di Kiev, si contano più di 40 luoghi in tutta la città danneggiati. Condanna della premier Meloni e del presidente francese Macron. Urne aperte dalle 7 di stamattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che coinvolge circa 6 milioni di elettori. Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. È successo nella notte, in corso le indagini per capire le origini del gesto. Pare per motivi legati a un legame sentimentale con una lavoratrice. L'uomo non è un dipendente Amazon. Lo sport si è conclusa con una fuga vinta dallo scandinavo Lavic, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano. Lavic ha vinto davanti a Maestri e Marcellosi. Lo sprint di gruppo è regolato da Magnier, che torna a maglia ciclamino. Vingegaard conserva la maglia rosa. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E ora un po' di storia contemporanea. Questi sono gli anni 90.
5: Tutta qui la caratteristica degli anni 90.
4: Sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
2: Numero 2.

0: produzione K-Box. Hey Boomer!
1: Come dice, prego?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.

0: degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 70-80.it.
1: Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vorrei ascoltare Walk in the Park di Nick Straker. Vi ascolto dalla televisione.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti gli amici di 7080.it e alla redazione. 1982, 16 agosto, esce Living in Silence dei Depeche Mode, che è all'interno di un album bellissimo. Mi piacerebbe ascoltarlo e condividerlo con voi.

0: metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici di 7080.it. Un ricordo, mi piacerebbe sentire You Gave Me Love dei Crow Nights Affair. Credo averlo pronunciato bene.
2: Sì.
1: Che mi ricorda mia prima domenica pomeriggio 1980-81, adesso non mi ricordo, presso la discoteca 23esima strada di Via Canonica, angolo Cesariano a Milano. Top.
3: Per me, numero uno. Baby.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Noi che guardavamo anche la casa nella prateria, anche se metteva tristezza.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Carissimi amici di Radio 7080, essendo un boomer a denominazione di origine controllata,
3: no, non faccia lo spiritoso, perché lei o cambia o verrà licenziato.
2: Richiedo una pietra miliare nella storia del rock progressi, la bourrée dei Jethro Tull, la bourrée di Bach. Niente, la voglio condividere con tutti i boomer come me. Ciao, sono Marco e telefono da Milano.

0: fa tante videochiamate. Il boomer fa le chiamate normali ma gesticola come se l'altro potesse vederlo. Il millennial ha perso 2 anni di gioventù per il Covid. Il boomer ha perso 20 anni di vita con i millennial a casa per il Covid.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 37 70 88 70 80. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
2: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Wow, non so da dove cominciare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ah sì? Beh, molto interessante.
3: In un sogno la nostra mente lo fa di continuo, senza interruzione. Noi creiamo e percepiamo il nostro mondo simultaneamente. E la nostra mente lo fa così bene che neanche ce ne accorgiamo. Questo ci consente di inserirci nel mezzo di quel processo.
4: E come?
3: Assumendo la parte della creazione, ed è qui che ho bisogno di te. Tu crei il mondo del sogno.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi siamo con i Nuovi Angeli, 10 minuti con loro e tre canzoni, tre successi. Partiamo dal 1971, ecco

0: Donna Felicità sul lato A, Ok ma si va là sul lato B. Questo è il 45 giri pubblicato dai Nuovi Angeli nel 1971. Ascoltiamo subito un altro grande successo.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani.
2: Sì.

Piccoli Angeli, questo è il titolo di questo 33 uscito nel 1972. Noi abbiamo ascoltato la canzone che apre il lato A, è grande successo e poi anche pubblicata a 45 giri dal titolo Singapore. Andiamo al 1973, c'è questa bella canzone.

0: E Anna da dimenticare, altro grande successo per questa formazione, quella dei Nuovi Angeli. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani che è arrivato alla conclusione e vi aspetta per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E me lo merito!

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: può aver dimenticato questa canzone.
1: Alla faccia del bicarbonato di sodio.
0: Grazie, da Gio.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: In un minuto c'è il tempo per decisioni e scelte che il minuto successivo rovescerà.

Gli altri suonano successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio, cominciamo?
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops, la nostra classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo periodo del 1965. Eccole le 5 canzoni: Birds con Mr. Tambourine Man, Yardbirds, For Your Love, Tom Jones, It's Not Unusual, Beatles, Ticket to Ride, Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Certo, come facevano da mangiare le nostre nonne.
3: Mi spiace deluderla, signor Mike, perché i pranzi che prepariamo oggi non hanno niente da invidiare a quelli di una volta e con minor tempo. Luisa, è cotto? Si ricorda quante ore servivono per cuocere il bollito?
2: Parecchie.
3: Oggi invece con una pentola a pressione bastano pochi minuti. E senta che profumino.
2: Ah, molto buono, complimenti signorina.
1: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tanta salute.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: O io sono sempre stato uno sportivo.
2: Ma c'è un modo per distruggere questo modo. È necessario impedire che nel mondo di origine venga inventato il viaggio attraverso lo spazio e il tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Il Jukebox con le sue 100 lire suona sempre tre canzoni per noi. Sono tutte della classifica italiana. 24 maggio 1989, Monetina. Jukebox pronto a suonare questi tre singoli. Il primo è questo.

Oggi ho iniziato con il farvi ascoltare la posizione numero 10 della classifica italiana. C'è da spostare una macchina Francesco Salvi e continuo con Jovanotti. Vai, go!

0: Anche questo pezzo nella classifica italiana, addirittura al numero 7, Vasco di Jovanotti, 24 maggio 1989, ecco anche l'ultimo disco.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: ascoltate la canzone di Raf che oggi ci ha portato proprio alla fine di Jukebox e occupa la quarta posizione nella classifica italiana. È tutto per oggi, io vi aspetto come sempre domani, altre tre belle canzoni sempre di questa classifica.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.

0: attività. Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro. Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica. 0331 59 33 77.
1: 0331 59 33 77.
2: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
3: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
4: Posso richiedere una musica del Modern Talking, Sherry Sherry Lady?
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
6: La vita è preziosa solo perché ha una fine.

0: Hey Boomer!
1: Chiamami solo Nick lo sfregiatore magico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.

0: Box. Tre successi per sole 100 lire.
1: 24 maggio 1977, Jukebox, tutti pronti con le 100 lire e partiamo subito. Ah, difficilissima la scelta.
2: Dai, ci penso io allora a scegliere la prima delle tre canzoni per sole 100 lire. Partiamo con KC and the Sunshine Band, I'm

0: I'm Your Boogeyman, KC and Sunshine Band sulle frequenze di 7080.it in jukebox.
1: E per la prossima invece ho scelto un pezzo dolcissimo, è uno dei fratelli Bee Gees, Andy Gibb, I Just Want to Be Your Everything.

0: Andy Gibb, il quarto dei fratelli Gibb con I Just Want To Be Your Everything, la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire nel nostro jukebox. È rimasto spazio per l'ultima?
1: Sì, alziamo il ritmo nel nostro jukebox con l'ultima canzone, c'è la Steve Miller Band con Jagger Line.

0: Jed Airliner, la Steve Miller Band, I Just Want To Be Your Everything, Andy Gibb, e in apertura KC and the Sunshine Band con I'm Your Boogeyman.
1: L'appuntamento di Jukebox per oggi termina qui, ma noi torniamo domani sempre con le 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: 7080.it e K-Box hanno presentato
2: Backup, 20 anni compressi in un'ora. Su Google, scrivi solo 7080.

0: Siamo arrivati.
1: Tu aspetta qui, Gianni, ci penso io.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Ti piace la nostra musica?
11: Sì.
10: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta! Smettetela!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Guardi, io ascolto quello che voglio.
3: E tu devi ascoltare la barriera di tua
2: radiata in faccia!
3: Cosa fai, pazzo?
4: Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigate!
5: C'era quello sotto la grande pietra?
6: Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965.

0: Radio.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Un giorno quando...
0: al 1980.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao ragazzi, sono Fabrizio di Sondrio e la canzone che mi emoziona da sempre, dalla prima volta che l'ho sentita, è per me la canzone più bella del mondo, e ogni volta che l'ascolto, soprattutto quando vedo l'assolo tra i due chitarristi, mi emoziono così come il primo giorno. La canzone è Hotel California degli Eagles.

0: 70 80.it. Hey Boomer,
1: lo dico una volta.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
1: io te spezzo, ragazzi, io te cionco.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore the top alla carta.
3: Anche oggi siamo pronti con la classifica di 7080.it, la Weeks Compilation. Vediamo allora quali sono le 10 canzoni più forti di questa settimana del 1986. È il 24 maggio e possiamo partire con i 10 over the top alla carta. Ultima posizione per Mad About You. Oggi apriamo con Belinda Carlisle.

0: Belinda Carlisle, numero 10 oggi con Mad About You nell'appuntamento del 24 maggio 1986 di Weeks Compilation. Numero 9 per Rod Stewart con Love Touch. All'ottavo posto abbiamo Invisible Touch. Questi sono i Genesis.
1: The Weeks Compilation.

I Genesis con Invisible Touch, ottavi nella Wix Compilation del 24 maggio 1986. Prince occupa la settima posizione con Kiss, mentre al sesto posto abbiamo Who's Johnny e The Barge. Andiamo alla numero 5, dove troviamo i Pet Shop Boys, che oggi ascoltiamo con West

West End Girls, i Pet Shop Boys, quinti nella Weeks Compilation di oggi, 24 maggio. Quarta posizione nella classifica di 7080.it per i Miami Sound Machine con Bad Boy. Mentre al numero 3 abbiamo i Level 42 con Something About You. La medaglia d'argento di oggi è per Mike and the Mechanics, che ascoltiamo con All I Need Is a Miracle.

All I Need Is A Miracle. Oggi con questo singolo i Mike and the Mechanics occupano la seconda posizione di Weeks Compilation. Siamo arrivati al momento di svelare la prima posizione anche di questo appuntamento, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Mad About You, Belinda Carlisle, occupa la decima posizione. Rod Stewart è al numero 9 con Love Touch. I Genesis, ottavi, li abbiamo ascoltati oggi con Invisible Touch. Kiss, Prince, è al numero 7. Who's Johnny, at the Bar, numero 6. Quinta posizione per i Pet Shop Boys, oggi in classifica con West End Girls. Quarto posto per i Miami Sound Machine con Bad Boy. Something About You, i Level 42, sono al numero 3. Seconda posizione per Mike and the Mechanics, che oggi abbiamo ascoltato con All I Need Is A Miracle. E al numero 1 oggi, 24 maggio 1986, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, abbiamo Whitney Houston con Greatest Love of All. I believe

0: Greatest Love of All, questa era Whitney Houston, prima nella classifica di 7080.it, la Wix Compilation, nell'appuntamento del 24 maggio 1986. Con questo brano siamo arrivati alla fine anche della puntata di oggi, quindi torniamo domani sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation,
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Allora, cerca di essere
1: all'altezza della situazione.
0: Un tenero amante, un tenero amante, lo sanno tutti, signora. Cerca di essere
2: un tenero amante.
0: Lo vedi, pure i fermenti lattici lo sanno. Ah.
3: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Splendido!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Esatto!
2: Non ero più nel XX secolo. Cosa starà pensando Frank?
3: Claire!
2: Penserà che io sia stata rapita. Oppure che sia morta. O peggio ancora, penserà che io l'abbia lasciato per un altro uomo.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Scusi, che tenuta di strada ha questa macchina?
1: Una merda, si ribalta in parcheggio.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità

0: dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Buongiorno, sono Davide, sono un napoletano trapiantato in Abruzzo. È un ricordo di quando, 14enne, mi trovavo sul Lido, lì a Scauri. Era un periodo veramente molto bello.
9: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare un

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Manzaia.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smelke one.
2: E nell'appuntamento di oggi con Tu gusti c'è una canzone che ha saputo attraversare il tempo cambiando abito, ma non anima. Il brano è It Must Be Love di Labi Siffre, scritto e pubblicato nel 1971. Una canzone intima, delicata, quasi confessionale, e nasce in un momento di grande ispirazione per questa artista inglese, capace di raccontare l'amore con una semplicità disarmante. Non fu un successo immediato su scala mondiale, ma col tempo è diventata una piccola gemma del pop soul d'autore. Labi Siffre, questa è It Must Be Love.

L'Abisifre con It Must Be Love, ma è nel 1981 che la canzone trova una nuova vita grazie ai Madness, che la trasformano in un successo internazionale. Il gruppo inglese, simbolo dello ska pop britannico, rispetta l'essenza del brano originale, ma gli regala un tocco più leggero, ritmato e sorridente, rendendolo accessibile ad una nuova generazione. La loro versione diventa una delle più amate del repertorio della band e ancora oggi è tra le più riconoscibili. It Must Be Love, questi sono i Madness.

0: due versioni, due epoche, un solo sentimento, perché quando una canzone è scritta con il cuore non può che essere amore. It must be love.
1: 7080.it.
2: Tu gusti snake one.
1: Metti Radio 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: al pallone, al campetto, che era un lotto abusivo, e ci dovevano giocare tutti, tutti, anche quelli che non erano portati. Ed io, onestamente, ero uno di quelli che non era portato. Io correvo, per carità, io a 15-16 anni correvo da una parte all'altra del campo, sudavo, correvo anche inutilmente, correvo, non sapevo nemmeno perché correvo, però correvo.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quella, qui c'è sostanza.
3: Viene da fuori città, ho indovinato.
4: Tu non dovresti essere qui.
5: Io non so se fu Oswald a premere il grilletto. Il passato non vuole che lo si cambi. Interferisci e si difenderà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Pagare per Monaco di Baviera. Tu la ciuli e io le pago la presa.
7: È chiaro, stufato.
8: Auf Wiedersehen!
9: Innamorato?
10: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su

Il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Signore e signori, il momento che stavamo aspettando è arrivato. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

Non è importante quante volte cadiamo, ma quante volte ci rialziamo. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Mira, mira con l'antesina, mira lanzati è.
3: Eh sì, mira lanzati è sempre vicina. Per esempio, per il bucato ti porta nuovo Ava. La gente si fida di Ava. E ci credo. Guarda che bucato bianco. Ma che dico bianco? Oh, ma questo abbaglia. E che magnifici regali con le figurine della grande raccolta.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

0: tu come ti chiami?
1: Attola! A come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lag di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corna!
2: Questa

0: www.radioticino.it.
1: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
2: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
1: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
2: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
0: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
3: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it. Ciao 7080. Allora, io chiamo da Biassono, Monza e Brianza. Mi chiamo Luigi e questa canzone mi ricorda le giostre del paese, i classici, i baraccon. Ciao 7080, siete fantastici.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Splendido.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Groove by 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trieste, 1978.

0: commesso, buongiorno. Sono venuto a dare il sangue.
1: Si tolga la giacca e si trai lì.
0: Quanto lo pagate il sangue al litro?
2: 40.000.
0: Me ne tolga 3 litri.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
2: Il determinismo dice che gli eventi sono determinati in un rapporto causa-effetto da eventi precedenti o leggi naturali. Che tutto quello che ci ha portati a questo punto è l'effetto di una causa.
3: Giusto, il determinismo dice esattamente questo. Ma che idea piacevole, eh? Tutto ha uno scopo preciso, tutto è ordinato, tutto è determinato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

0: Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.
1: Ma

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Grande concorso Idrolitina. Le norme sul Radio Corriere. Molti milioni di premi. Attraenti sorprese. L'Idrolitina serve a preparare una squisita acqua da tavola, frizzante, digestiva, purissima.
0: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: dov'è finito il gelato?
1: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Ciao, vorrei ascoltare One and All dei Queen. Io mi chiamo Giovanni e sono della provincia di Taranto, precisamente San Giorgio Ionico. Vi ascolto tramite la TV, quindi vi guardo in TV e niente, questo pezzo mi dà ogni volta la carica, poi per me i Queen sono l'apice e buona giornata.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Quando un uomo rivolge tutta la volontà verso una data cosa, finisce sempre per raggiungerla.

0: i boomer.
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: Hi fellas, this is Lord Brett Sinclair and we're playing the American Top 40 on 7080.it. USA Best Hits from 1975 to 1985.
3: 1981.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Pronti qui davanti alla radio ad ascoltare le 5 hits più trasmesse in questo mese del 1967. E le 5 canzoni sono Scott McKenzie, San Francisco, Aretha Franklin, Respect, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Marvin Gaye and Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, Jefferson Airplane, Somebody to Love.